Alo keleke ikei kounani. Alo keleke ikei kounani. Kohu kula kounani. Alo keleke ikei kounani. Alo keleke ikei kounani. Kohu kula kounani. Aina kapuana ilohe ia.